0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: Mick Zola, Bad Boy, Blady, Commander wa Earth.
1: E.T. Winyo, All Radio. E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Winyo, E.T. Win

0: Pacho.
1: Iti Winyo or Radio. Iti Winyo.
0: Iti Winyo.
1: Iyibi yibi kai or Radio keken. Or Radio.
0: Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.

0: yom chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.